0: Buona serata da Federica De Boni. L'intesa tra Stati Uniti e Iran non sembrerebbe imminente, secondo quanto affermano funzionari americani. L'accordo non sarà firmato oggi, ma Trump continua ad essere ottimista. I negoziati, dice il presidente, stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, non c'è fretta. Si ipotizza un nuovo round di colloqui per il 5 giugno tra le delegazioni. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi sugli attivisti della flottiglia e spiegano la competenza al porto di Ashdod è della polizia e del servizio penitenziario a capo del ministro Ben-Gvir. 50 persone ricoverate a Istanbul, anche un italiano. Dai loro racconti sono emersi i dettagli delle violenze subite. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Luhansk. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Reshnik in grado di trasportare testate nucleari, almeno 4 morti. Affluenza in leggero calo alle elezioni amministrative, alle 19 è stata del 34,5%, le precedenti erano sul 37%. Le urne chiuderanno questa sera alle 23 e si riapriranno domani dalle 7 alle 15. Interessati quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. A Pollenzo nel Cuneese un lungo applauso ha accolto il feretro di Carlo Petrini, dove si è tenuta la commemorazione con migliaia di persone. Numerose le personalità arrivate per rendere omaggio al fondatore di Slow Food, scomparso a 76 anni. Tra i presenti anche Don Luigi Ciotti, Jacopo Fo e Monio Vadia. Calcio, si chiude oggi il campionato di Serie A. Questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza. 5 ai match. Ciclismo, la 15ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic. Vingegaard resta in maglia rosa. Tennis, a Roland Garros, Federico Cina debutta con una vittoria. Batte nel primo turno l'americano Opelka. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, si vota domenica sino alle 23, lunedì sino alle 15, poi inizierà lo spoglio. In Puglia sono 54 i comuni in causa per il rinnovo del Consiglio Comunale, 17 dei quali con numero di abitanti superiore a 15.000 unità, 16 invece i comuni della Basilicata. In caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 7 e 8 giugno. Un uomo è stato arrestato a Bari con l'accusa di aver aggredito verbalmente un medico del reparto di neurologia del Policlinico e di aver colpito con un pugno al volto un altro dottore intervenuto per difendere il collega. È accaduto ieri sera. L'aggressore è il marito di una paziente già seguita dagli specialisti del reparto, che chiedeva di essere ricoverata. L'uomo ha perso il controllo quando gli hanno spiegato che da procedura il pronto soccorso a disporre il ricovero. È intollerabile, ha dichiarato il direttore generale del Policlinico Antonio Sanguedolce. Diamoci una calmata, ha scritto in un post sui social il direttore sanitario Denis Ivo. Cambiamo argomento. È ormai cominciata la stagione balneare, per molti è stato oggi il primo giorno di mare. Sentiamo.
3: Adesso noi ci godiamo un attimo, un momento, io e mia moglie, prima di iniziare questa grandissima giornata di sole.
4: Almeno è cominciata, diciamo, un inizio di estate.
5: Non possiamo che essere contenti e insomma apprezzare questa situazione. La spiaggia è affollatissima oggi.
6: È piacevole, è anche per i bambini, i ragazzi, diciamo che non è un sole oppressivo.
2: Ed è tutto.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. L'intesa tra Stati Uniti e Iran non sembrerebbe imminente, secondo quanto affermano funzionari americani. L'accordo non sarà firmato oggi, ma Trump continua ad essere ottimista. I negoziati, dice il presidente, stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, non c'è fretta. Si ipotizza un nuovo round di colloqui per il 5 giugno tra le delegazioni. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi sugli attivisti della flottiglia e spiegano la competenza al porto di Ashdod è della polizia e del servizio penitenziario a capo del ministro Ben-Gvir. 50 persone ricoverate a Istanbul, anche un italiano. Dai loro racconti sono emersi i dettagli delle violenze subite. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Luhansk. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Reshnik in grado di trasportare testate nucleari, almeno 4 i morti. Affluenza in leggero calo alle elezioni amministrative, alle 19 è stata del 34,5%, le precedenti erano sul 37%. Le urne chiuderanno questa sera alle 23 e si riapriranno domani dalle 7 alle 15. Interessati quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. A Pollenzo nel Cuneese un lungo applauso ha accolto il feretro di Carlo Petrini, dove si è tenuta la commemorazione con migliaia di persone. Numerose le personalità arrivate per rendere omaggio al fondatore di Slow Food, scomparso a 76 anni. Tra i presenti anche Don Luigi Ciotti, Jacopo Fo e Moni Ovadia. Calcio, si chiude oggi il campionato di Serie A, questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza, 5 i match. Ciclismo, la 15ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic, Vingegaard resta in maglia rosa. Tennis, a Roland Garros, Federico Cina debutta con una vittoria, batte nel primo turno l'americano Opelka. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, si vota domenica sino alle 23, lunedì sino alle 15, poi inizierà lo spoglio. In Puglia sono 54 i comuni in causa per il rinnovo del Consiglio Comunale, 17 dei quali con numero di abitanti superiore a 15.000 unità, 16 invece i comuni della Basilicata. In caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 7 e 8 giugno. Un uomo è stato arrestato a Bari con l'accusa di aver aggredito verbalmente un medico del reparto di neurologia del Policlinico e di aver colpito con un pugno al volto un altro dottore intervenuto per difendere il collega. È accaduto ieri sera. L'aggressore è il marito di una paziente già seguita dagli specialisti del reparto, che chiedeva di essere ricoverata. L'uomo ha perso il controllo quando gli hanno spiegato che da procedura è il pronto soccorso a disporre il ricovero. È intollerabile, ha dichiarato il direttore generale del Policlinico Antonio Sanguedolce. Diamoci una calmata, ha scritto in un post sui social il direttore sanitario Denis Ivo. Cambiamo argomento. È ormai cominciata la stagione balneare, per molti è stato oggi il primo giorno di mare. Sentiamo.
3: Adesso noi ci godiamo un attimo momento, io e mia moglie, prima di iniziare questa grandissima giornata di sole.
4: Almeno è cominciata, diciamo, un inizio di estate.
5: Non possiamo che essere contenti e insomma apprezzare questa situazione. La spiaggia è affollatissima oggi.
6: È piacevole, e anche per i bambini, i ragazzi, diciamo che non è un sole oppressivo.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

0: ascolta quello che ho qui dentro.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. L'intesa tra Stati Uniti e Iran non sembrerebbe imminente, secondo quanto affermano funzionari americani. L'accordo non sarà firmato oggi, ma Trump continua ad essere ottimista. I negoziati, dice il presidente, stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, non c'è fretta. Si ipotizza un nuovo round di colloqui per il 5 giugno tra le delegazioni. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi sugli attivisti della flottiglia e spiegano la competenza al porto di Ashdod è della polizia e del servizio penitenziario a capo del ministro Ben-Gvir. 50 persone ricoverate a Istanbul, anche un italiano. Dai loro racconti sono emersi i dettagli delle violenze subite. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Luhansk. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Reshnik in grado di trasportare testate nucleari, almeno 4 in morti. Affluenza in leggero calo alle elezioni amministrative, alle 19 è stata del 34,5%, le precedenti erano sul 37%. Le urne chiuderanno questa sera alle 23 e si riapriranno domani dalle 7 alle 15. Interessati quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. A Pollenzo nel Cuneese un lungo applauso ha accolto il feretro di Carlo Petrini, dove si è tenuta la commemorazione con migliaia di persone. Numerose le personalità arrivate per rendere omaggio al fondatore di Slow Food, scomparso a 76 anni. Tra i presenti anche Don Luigi Ciotti, Jacopo Fo e Moni Ovadia. Calcio, si chiude oggi il campionato di Serie A. Questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza. 5 ai match. Ciclismo, la 15ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic. Vingegaard resta in maglia rosa. Tennis, a Roland Garros, Federico Cina debutta con una vittoria. Batte nel primo turno l'americano Opelka. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, si vota domenica sino alle 23, lunedì sino alle 15, poi inizierà lo spoglio. In Puglia sono 54 i comuni in causa per il rinnovo del Consiglio Comunale, 17 dei quali con numero di abitanti superiore a 15.000 unità, 16 invece i comuni della Basilicata. In caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 7 e 8 giugno. Un uomo è stato arrestato a Bari con l'accusa di aver aggredito verbalmente un medico del reparto di neurologia del Policlinico e di aver colpito con un pugno al volto un altro dottore intervenuto per difendere il collega. È accaduto ieri sera. L'aggressore è il marito di una paziente già seguita dagli specialisti del reparto, che chiedeva di essere ricoverata. L'uomo ha perso il controllo quando gli hanno spiegato che da procedura il pronto soccorso a disporre il ricovero è intollerabile, ha dichiarato il direttore generale del Policlinico Antonio Sanguedolce. Diamoci una calmata, ha scritto in un post sui social il direttore sanitario Denis Ivo. Cambiamo argomento. È ormai cominciata la stagione balneare, per molti è stato oggi il primo giorno di mare. Sentiamo.
3: Adesso noi ci godiamo un attimo momento, io e mia moglie, prima di iniziare questa grandissima giornata di sole.
4: Almeno è cominciata, diciamo, un inizio di estate.
5: Non possiamo che essere contenti e insomma apprezzare questa situazione. La spiaggia è affollatissima oggi.
6: È piacevole.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. L'intesa tra Stati Uniti e Iran non sembrerebbe imminente, secondo quanto affermano funzionari americani. L'accordo non sarà firmato oggi, ma Trump continua ad essere ottimista. I negoziati, dice il presidente, stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, non c'è fretta. Si ipotizza un nuovo round di colloqui per il 5 giugno tra le delegazioni. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi sugli attivisti della flottiglia e spiegano la competenza al porto di Ashdod è della polizia e del servizio penitenziario a capo del ministro Ben-Gvir. 50 persone ricoverate a Istanbul, anche un italiano. Dai loro racconti sono emersi i dettagli delle violenze subite. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Luhansk. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Reshnik in grado di trasportare testate nucleari, almeno 4 i morti. Affluenza in leggero calo alle elezioni amministrative alle 19 è stata del 34,5%, le precedenti erano sul 37%. Le urne chiuderanno questa sera alle 23 e si riapriranno domani dalle 7 alle 15. Interessati quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. A Pollenzo nel Cuneese un lungo applauso ha accolto il feretro di Carlo Petrini, dove si è tenuta la commemorazione con migliaia di persone. Numerose le personalità arrivate per rendere omaggio al fondatore di Slow Food, scomparso a 76 anni. Tra i presenti anche Don Luigi Ciotti, Jacopo Fo e Monio Vadia. Calcio, si chiude oggi il campionato di Serie A. Questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza. 5 ai match. Ciclismo, la 15ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic. Vingegaard resta in maglia rosa. Tennis, a Roland Garros, Federico Cina debutta con una vittoria. Batte nel primo turno l'americano Opelka. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, si vota domenica sino alle 23, lunedì sino alle 15, poi inizierà lo spoglio. In Puglia sono 54 i comuni in causa per il rinnovo del Consiglio Comunale, 17 dei quali con numero di abitanti superiore a 15.000 unità, 16 invece i comuni della Basilicata.

0: caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 7 e 8 giugno. Un uomo è stato arrestato a Bari con l'accusa di aver aggredito verbalmente un medico del reparto di neurologia del Policlinico e di aver colpito con un pugno al volto un altro dottore intervenuto per difendere il collega. È accaduto ieri sera. L'aggressore è il marito di una paziente già seguita dagli specialisti del reparto che chiedeva di essere ricoverata. L'uomo ha perso il controllo quando gli hanno spiegato che da procedura il pronto soccorso a disporre il ricovero è intollerabile, ha dichiarato il direttore generale del Policlinico Antonio Sanguedolce. Diamoci una calmata, ha scritto in un post sui social il direttore sanitario Denis Ivo. Cambiamo argomento. È ormai cominciata la stagione balneare, per molti è stato oggi il primo giorno di mare. Sentiamo.
1: Adesso noi ci godiamo un attimo momento, io e mia moglie, prima di iniziare questa grandissima giornata di sole.
2: Almeno è cominciata, diciamo, un inizio di estate.
3: Non possiamo che essere contenti e insomma apprezzare questa situazione. La spiaggia è affollatissima oggi.
4: È piacevole e anche per i bambini, i ragazzi, diciamo che non è un sole oppressivo.
0: Ed è tutto.
5: Radio Norpa News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. L'intesa tra Stati Uniti e Iran non sembrerebbe imminente, secondo quanto affermano funzionari americani. L'accordo non sarà firmato oggi, ma Trump continua ad essere ottimista. I negoziati, dice il presidente, stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, non c'è fretta. Si ipotizza un nuovo round di colloqui per il 5 giugno tra le delegazioni. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi sugli attivisti della flottiglia e spiegano la competenza al porto di Ashdod è della polizia e del servizio penitenziario a capo del ministro Ben-Gvir. 50 persone ricoverate a Istanbul, anche un italiano. Dai loro racconti sono emersi i dettagli delle violenze subite. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Luhansk. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Reshnik in grado di trasportare testate nucleari, almeno 4 morti. Affluenza in leggero calo alle elezioni amministrative, alle 19 è stata del 34,5%, le precedenti erano sul 37%. Le urne chiuderanno questa sera alle 23 e si riapriranno domani dalle 7 alle 15. Interessati quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. A Pollenzo nel Cuneese un lungo applauso ha accolto il feretro di Carlo Petrini, dove si è tenuta la commemorazione con migliaia di persone.

0: In Puglia sono 54 i comuni in causa per il rinnovo del Consiglio Comunale, 17 dei quali con numero di abitanti superiore a 15.000 unità, 16 invece i comuni della Basilicata. In caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 7 e 8 giugno. Un uomo è stato arrestato a Bari con l'accusa di aver aggredito verbalmente un medico del reparto di neurologia del Policlinico e di aver colpito con un pugno al volto un altro dottore intervenuto per difendere il collega. È accaduto ieri sera. L'aggressore è il marito di una paziente già seguita dagli specialisti del reparto che chiedeva di essere ricoverata. L'uomo ha perso il controllo quando gli hanno spiegato che da procedura il pronto soccorso a disporre il ricovero. È intollerabile, ha dichiarato il direttore generale del Policlinico Antonio Sanguedolce. Diamoci una calmata, ha scritto in un post sui social il direttore sanitario Denis Ivo. Cambiamo argomento. È ormai cominciata la stagione balneare, per molti è stato oggi il primo giorno di mare. Sentiamo.
1: Adesso noi ci godiamo un attimo, un momento, io e mia moglie, prima di iniziare questa grandissima giornata di sole.
2: Almeno è cominciata, diciamo, un inizio di estate.
3: Non possiamo che essere contenti e insomma apprezzare questa situazione. La spiaggia è affollatissima oggi.
4: È piacevole, e anche per i bambini, i ragazzi, diciamo che non è un sole oppressivo.
0: Ed è tutto.
5: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. L'intesa tra Stati Uniti e Iran non sembrerebbe imminente, secondo quanto affermano funzionari americani. L'accordo non sarà firmato oggi, ma Trump continua ad essere ottimista. I negoziati, dice il presidente, stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, non c'è fretta. Si ipotizza un nuovo round di colloqui per il 5 giugno tra le delegazioni. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi sugli attivisti della flottiglia e spiegano la competenza al porto di Ashdod è della polizia e del servizio penitenziario a capo del ministro Ben-Gvir. 50 persone ricoverate a Istanbul, anche un italiano. Dai loro racconti sono emersi i dettagli delle violenze subite. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Luhansk. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Reshnik in grado di trasportare testate nucleari, almeno 4 i morti. Affluenza in leggero calo alle elezioni amministrative, alle 19 è stata del 34,5%.

0: tennis a Roland Garros, Federico Cina debutta con una vittoria. Batte nel primo turno l'americano Opelka. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, si vota domenica sino alle 23, lunedì sino alle 15, poi inizierà lo spoglio. In Puglia sono 54 i comuni in causa per il rinnovo del Consiglio Comunale, 17 dei quali con numero di abitanti superiore a 15.000 unità, 16 invece i comuni della Basilicata. In caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 7 e 8 giugno. Un uomo è stato arrestato a Bari con l'accusa di aver aggredito verbalmente un medico del reparto di neurologia del policlinico e di aver colpito con un pugno al volto un altro dottore intervenuto per difendere il collega. È accaduto ieri sera. L'aggressore, il marito di una paziente già seguita dagli specialisti del reparto, che chiedeva di essere ricoverata. L'uomo ha perso il controllo quando gli hanno spiegato che da procedura il pronto soccorso a disporre il ricovero. È intollerabile, ha dichiarato il direttore generale del policlinico Antonio Sanguedolce. Diamoci una calmata, ha scritto in un post sui social il direttore sanitario Denis Ivo. Cambiamo argomento. È ormai cominciata la stagione balneare, per molti è stato oggi il primo giorno di mare. Sentiamo.
3: Adesso noi ci godiamo un attimo, un momento, io e mia moglie, prima di iniziare questa grandissima giornata di sole.
4: Almeno è cominciata, diciamo, un inizio di estate.
5: Non possiamo che essere contenti e insomma apprezzare questa situazione. La spiaggia è affollatissima oggi.
6: È piacevole, è anche per i bambini, i ragazzi, diciamo che non è un sole oppressivo.
2: Ed è tutto.
1: Radio Norba News.

son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Oggi è ancora possibile un accordo con l'Iran. Ad affermarlo in queste ore il segretario di Stato degli Stati Uniti, Rubio, dopo lo slittamento della firma dell'accordo tra Teheran e Washington. Non c'è fretta, aveva detto ieri Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Ansia per due italiani scomparsi in Libia, nel territorio controllato dalle forze del generale Khalifa Haftar. Fermato un gruppo flotilla con due connazionali, attivata la Farnesina. Intanto le forze di difesa israeliane si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Putin bombarda pesantemente Kiev con una pioggia di missili e droni, usando anche un'arma che può colpire l'Europa occidentale, un missile a medio raggio, Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Ferma condanna di Bruxelles, Mosca è in un vicolo cieco, terrorizza i civili. La premier Meloni al lavoro per la pace. Urne aperte fino alle 15 per recuperare quasi 4 punti percentuali persi ieri nel primo giorno delle amministrative. Alle 23 era andato a votare il 46,3% degli aventi diritto, contro il 50,20% della precedente tornata. Questa la media nazionale tra i 748 comuni, di cui 18 capoluoghi. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus in codice rosso per un grave trauma cranico è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali. Il Como conquista la prima storica qualificazione alla Champions League, traguardo raggiunto anche dalla Roma. Il Milan perde in casa contro il Cagliari e resta fuori, come la Juventus che col Torino fa due pari. In B Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1, Antonelli, re del Canada, per lui quarta vittoria consecutiva. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Le amministrative in Puglia, le 23, l'affluenza nei seggi nei 24 dei 54 comuni al voto si attesta complessivamente quasi al 49%, leggermente inferiore alla percentuale di votanti raggiunta alla stessa ora nelle precedenti elezioni amministrative. Nella BAT, dove si trovano i due comuni capoluogo chiamati a eleggere i sindaci, Andria e Trani, l'affluenza è il 50,17%, e il dato più

0: policlinico di aver colpito con un pugno al volto un altro medico intervenuto per difendere il collega. È accaduto sabato sera l'aggressore, il marito di una paziente già seguita dagli specialisti del reparto che chiedeva di essere ricoverata. L'uomo ha perso il controllo quando gli hanno spiegato che da procedura il pronto soccorso a disporre il ricovero. È intollerabile, ha dichiarato il direttore generale del policlinico Antonio Sanguedolce. Diamoci una calmata, ha scritto in un post invece il direttore sanitario Dennis Ivo. Calcio, il Lecce è salvo, è bastato un guizzo di banda al minuto 6 del primo tempo per superare il Genoa 1-0 e regalare agli uomini di Eusebio Di Francesco la salvezza in Serie A. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Iran e Stati Uniti potranno raggiungere un accordo già oggi. Lo ha annunciato il segretario di Stato americano Rubio da Nuova Delhi, dopo che è saltato l'annuncio previsto per ieri. Abbiamo un accordo abbastanza solido sul tavolo che riguarda la capacità di riaprire lo stretto di Hormuz, ma anche entrare nei negoziati sulla questione nucleare. Ma se l'accordo non ci sarà, ha sottolineato, risolveremo in altro modo la questione. Ansia per due italiani scomparsi in Libia, nel territorio controllato dalle forze del generale Khalifa Haftar. Fermato un gruppo flotilla con due connazionali, attivata la Farnesina. Intanto le forze di difesa israeliane si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Putin bombarda pesantemente Kiev con una pioggia di missili e droni, usando anche un'arma che può colpire l'Europa occidentale, un missile a medio raggio, Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Ferma condanna di Bruxelles, Mosca e in un vicolo cieco terrorizza i civili. La premier Meloni al lavoro per la pace. Urne aperte fino alle 15 per recuperare quasi 4 punti percentuali persi ieri nel primo giorno delle amministrative. Alle 23 era andato a votare il 46,3% degli aventi diritto, contro il 50,20% della precedente tornata. Questa la media nazionale tra i 748 comuni, di cui 18 capoluoghi. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus in codice rosso per un grave trauma cranico è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali. Il Como conquista la prima storica qualificazione alla Champions League, traguardo raggiunto anche dalla Roma. Il Milan perde in casa contro il Cagliari e resta fuori, come la Juventus che col Torino fa due pari. In B Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1, Antonelli, re del Canada, per lui quarta vittoria consecutiva. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Le amministrative in Puglia Basilicata. In Puglia alle 23 l'affluenza ai seggi nei 54 comuni al voto si è attestata complessivamamente quasi al 49%, stesso dato nei 16 comuni lucani coinvolti, e ancora il dato più alto in Puglia si registra nella provincia di Taranto, mentre quello più basso della regione è nel Brindisino. Urne chiuse alle 23 per la prima giornata di votazioni, si sta già votando adesso e fino alle 15 poi le operazioni di spoglio. Gare non autorizzate, manovre pericolose a Bari nel weekend. La polizia municipale ha fermato 10 centauri, i controlli sono stati eseguiti alla periferia del quartiere Mungivacca. Un ragazzo di 17 anni è stato sequestrato uno scooter di cilindrata 125 perché sorpreso anche ad impennare. A Ortanova, in provincia di Foggia, nella notte tra sabato e domenica alcuni banditi hanno assaltato gli sportelli bancomat della filiale di Banca Intesa San Paolo. La banda ha utilizzato l'esplosivo per sradicare le casseforti, ma l'assalto è fallito. L'esplosione è stata avvertita in tutto il paese. Il sindaco Domenico Di Vito ha chiesto la convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza nella provincia. Il calcio, il Lecce è salvo, è bastato un guizzo di banda, confermatosi capo cannoniere della squadra con 5 reti al sesto minuto del primo tempo per superare il Genoa e regalare agli uomini di Di Francesco la salvezza in Serie A, la quarta consecutiva per la società del presidente Sticchi Damiani, record per il sodalizio salentino. E tutto più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

belo olho. Se lei cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Iran e Stati Uniti potranno raggiungere un'intesa oggi, lo ha annunciato il segretario di Stato americano Rubio da Nuova Delhi, dopo che è saltato l'annuncio previsto per ieri. Abbiamo un accordo abbastanza solido sul tavolo che riguarda la capacità di riaprire lo stretto di Hormuz, ma anche la questione nucleare. Rubio però sottolinea, se l'accordo non ci sarà, risolveremo in altro modo. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti. Massicci bombardamenti notturni in Ucraina. La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio, Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Ferma condanna dell'Europa. Mosca, in un vicolo cieco, terrorizza i civili. Elezioni amministrative, urne aperte fino alle 15. Alle 23 di ieri sera era andato a votare il 46,3% degli aventi diritto, contro il 50,20% della precedente tornata. Questa è la media nazionale tra i 748 comuni, di cui 18 capoluoghi. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Ansia per due italiani scomparsi in Libia, nel territorio controllato dalle forze del generale Khalifa Haftar. Fermato un gruppo flotilla con due connazionali. Attivata la Farnesina, intanto le forze di difesa israeliane si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus in codice rosso per un grave trauma cranico è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo, 2-2, Juventus fuori dalla Champions, come il Milan. Storica qualificazione invece per il Como. Traguardo raggiunto anche dalla Roma in B, Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1 Antonelli, re del Canada, il bolognese della Mercedes, ha vinto la quarta gara di fila. Sul podio si è ritrovato con Hamilton a destra e Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Ciclismo, il Giro d'Italia, sprint vincente del norvegese Tversnes Lavik. Nella Voghera Milano, Vingegaard resta maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione. Le amministrative in Puglia Basilicata. In Puglia alle 23 l'affluenza ai seggi nei 54 comuni al voto si è attestata complessivamente quasi al 49%, stesso dato nei 16 comuni lucani coinvolti, e ancora il dato più alto in Puglia si registra nella provincia di Taranto, mentre quello più basso della regione è nel Brindisino. Urne chiuse alle 23 per la prima giornata di votazioni, si sta già votando adesso e fino alle 15 poi le operazioni di spoglio. Gare non autorizzate, manovre pericolose a Bari nel weekend. La polizia municipale ha fermato 10 centauri, i controlli sono stati eseguiti alla periferia del quartiere Mungivacca. Un ragazzo di 17 anni è stato sequestrato uno scooter di cilindrata 125 perché sorpreso anche ad impennare. A Ortanova, in provincia di Foggia, nella notte tra sabato e domenica alcuni banditi hanno assaltato gli sportelli bancomat della filiale di Banca Intesa San Paolo. La banda ha utilizzato l'esplosivo per sradicare le casseforti, ma l'assalto è fallito. L'esplosione è stata avvertita in tutto il paese. Il sindaco Domenico Di Vito ha chiesto la convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza nella provincia. Il calcio, il Lecce è salvo, è bastato un guizzo di banda, confermatosi capo cannoniere della squadra con 5 reti al sesto minuto del primo tempo per superare il Genoa e regalare agli uomini di Di Francesco la salvezza in Serie A, la quarta consecutiva per la società del presidente Sticchi Damiani, record per il sodalizio salentino. E tutto più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Slitta la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il segretario di Stato americano Rubio minaccioso. Un'intesa è possibile già oggi o risolveremo in altro modo. Daremo alla diplomazia ogni possibilità di successo. Per i media mancherebbe solo l'ok di Trump e Khamenei. Riaperte le urne in 894 comuni per il secondo giorno di elezioni amministrative. Affluenza in lieve calo ieri sera alle 23 al 46,31%. Tra le città simbolo della tornata, Venezia e Reggio Calabria. Seggi aperti fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Alle 12 verrà conferito l'incarico per eseguire le autopsie sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Il primo esame verrà effettuato sulla salma di Gianluca Benedetti. Dalle perizie e dalle analisi delle telecamere GoPro, gli inquirenti sperano di capire le cause della tragedia. La classifica sulla qualità della vita per fasce d'età del Sole 24 ore. Firenze è la provincia dove i bambini vivono meglio, Bolzano ideale per i giovani, Trieste per gli anziani. Sul fronte demografico la fecondità scende a 1,14 figli per donna, l'età delle madri sale a 32,7 anni. Scontri ieri a Torino prima del derby della Mole, gravemente ferito un tifoso della Juventus, operato d'urgenza, le sue condizioni sono stabili. Sul campo 2-2 il risultato finale, Juventus fuori dalla Champions insieme al Milan, qualificate invece Roma e Como, retrocessa la Cremonese. Formula 1 a Montreal, quarta vittoria consecutiva per Kimi Antonelli. Il giovane italiano della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Verstappen, allungando così in classifica sul compagno Russell. Ieri il Giro d'Italia a Milano, la tappa al norvegese Lavic. Oggi giorno di riposo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione amministrativa in Puglia e Basilicata, affluenza al 49% ieri alle 23. Il dato più alto in Puglia si registra nella provincia di Taranto, nel Brindisino l'affluenza più bassa. In Basilicata affluenza al 48%, nella provincia di Matera Salandra raggiunge il 60%, nel Potentino ad Acerenza 36%, la più bassa della regione, si vota fino alle 15. Sparatoria San Giovanni Rotondo nel Foggiano, ieri sera un uomo di 50 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola all'addome mentre si trovava all'esterno di un'abitazione. Le sue condizioni non sarebbero gravi, sul posto i carabinieri, tra le ipotesi contrasti personali. È ormai cominciata la stagione balneare, per molti ieri è stato il primo giorno di mare, sentiamo.
3: Adesso noi ci godiamo un attimo, un momento, io e mia moglie, prima di iniziare questa grandissima giornata di sole.
4: Almeno è cominciata, diciamo, un inizio di estate.
5: Non possiamo che essere contenti e, insomma, apprezzare questa situazione. La spiaggia è affollatissima oggi.
6: È piacevole, e anche per i bambini, i ragazzi, diciamo che non è un sole oppressivo.
2: Calcio, Lecce in salvo in Serie A con la vittoria sul Genoa per 1-0, arriva la quarta salvezza consecutiva per il club di Sticchi Damiani, festeggiamenti al Via del Mare ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Mattia Benini. Trattative a oltranza fra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra. Teheran ammette che progressi sono stati fatti, ma avverte che l'accordo non è imminente. Per il segretario di Stato americano Rubio, l'intesa è possibile già oggi. In caso contrario, valuteremo altre opzioni. Resta in osservazione in terapia intensiva Marco Basoccu, il 36enne tifoso della Juventus, ferito negli scontri fra tifoserie ieri prima del derby della Mole. Secondo i primi accertamenti, sarebbe stato colpito per errore da una bottiglia lanciata da un altro sostenitore bianconero. Tragedia stamattina a Roncoferraro, nel Mantovano, dove due giovani di 24 e 26 anni sono stati investiti da un furgone mentre andavano a lavoro in bicicletta. Operai di un allevamento, per loro non c'è stato nulla da fare. Richiesti gli accertamenti tossicologici sul 68enne conducente del veicolo. Colpi di pistola nella notte a Palermo. Tragedia sfiorata per una 22enne colpita di striscio alla testa. Portata in ospedale, dovrà essere operata, ma non è ritenuta in pericolo di vita. Dalle prime ricostruzioni, gli spari sarebbero partiti al culmine di una rissa. Indagano i carabinieri. Seconda giornata di elezioni amministrative in 894 comuni chiamati a scegliere il sindaco. I seggi resteranno aperti fino alle 15, poi inizierà lo spoglio. L'ultimo dato sull'affluenza di ieri sera alle 23 registrava un calo al 46,31%. Calcio, i verdetti dell'ultima giornata di Serie A. Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League. Si salva il Lecce, retrocede invece in Serie B la Cremonese. Formula 1, a Montreal, quarta vittoria di fila per Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Amministrative, ultime ore per votare, seggi aperti fino alle 15 in Puglia e Basilicata, affluenza al 49%, ieri alle 23 il dato più alto in Puglia si registra nel Tarantino, in provincia di Brindisi l'affluenza più bassa, 17 i comuni sopra i 15.000 abitanti dove potrebbe esserci il turno di ballottaggio 7-8 giugno. In Basilicata l'affluenza al 48%, nella provincia di Matera Salandra raggiunge il 60%, nel Potentino a Cerenza resta invece al 36%, la più bassa affluenza della regione. Per nessuno dei 16 comuni lucani al voto è previsto il ballottaggio perché tutti sotto i 15.000 abitanti. 5.000 false pizze e pinze made in Italy precotte sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza nel porto di Barletta. Due persone sono indagate dalla Procura di Trani, che ha disposto di devolvere i 5.000 prodotti in beneficenza a favore delle Caritas. Il settore florovivaistico in Puglia vale 178 milioni di euro con 2.000 aziende in tutta la regione. Per questo Coldiretti ha organizzato a Bari una giornata dedicata a piante e fiori e la regione ha deliberato misure a sostegno del comparto. Sentiamo l'assessore all'agricoltura regionale Francesco Paolicelli.
3: È importante continuare a investire anche in questo settore. Guardate, siamo nel mese di maggio dove i colori dei nostri fiori possono abbellire le nostre città e allora sono contento che si inizi dalla città capoluogo per un'iniziativa che possa continuare a contagiare tutta la Puglia.
2: Calcio, dunque Lecce salvo in Serie A con la vittoria sul Genoa per 1-0, arriva alla quarta salvezza consecutiva per il club di Sticchi Damiani, un record per il sodalizio salentino. Festeggiamenti al Via del Mare ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Mattia Benini. Trattative a oltranza fra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra. Teheran ammette che progressi sono stati fatti, ma avverte che l'accordo non è imminente. Per il segretario di Stato americano Rubio, l'intesa è possibile già oggi. In caso contrario, valuteremo altre opzioni. Resta in osservazione in terapia intensiva Marco Basoccu, il 36enne tifoso della Juventus, ferito negli scontri fra tifoserie ieri prima del derby della Mole. Secondo i primi accertamenti, sarebbe stato colpito per errore da una bottiglia lanciata da un altro sostenitore bianconero. Tragedia stamattina a Roncoferraro, nel Mantovano, dove due giovani di 24 e 26 anni sono stati investiti da un furgone mentre andavano a lavoro in bicicletta. Operai di un allevamento. Per loro non c'è stato nulla da fare, richiesti gli accertamenti tossicologici sul 68enne conducente del veicolo. Colpi di pistola nella notte a Palermo, tragedia sfiorata per una 22enne colpita di striscio alla testa. Portata in ospedale, dovrà essere operata, ma non è ritenuta in pericolo di vita. Dalle prime ricostruzioni, gli spari sarebbero partiti al culmine di una rissa. Indagano i carabinieri. Seconda giornata di elezioni amministrative in 894 comuni. Chiamati a scegliere il sindaco. I seggi resteranno aperti fino alle 15, poi inizierà lo spoglio. L'ultimo dato sull'affluenza di ieri sera alle 23 registrava un calo al 46,31%. Calcio, i verdetti dell'ultima giornata di Serie A. Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League. Si salva il Lecce, retrocede invece in Serie B la Cremonese. Formula 1 a Montreal, quarta vittoria di fila per Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Amministrative, ultime ore per votare, seggi aperti fino alle 15 in Puglia e Basilicata, affluenza al 49%, ieri alle 23 il dato più alto in Puglia si registra nel Tarantino, in provincia di Brindisi l'affluenza più bassa, 17 i comuni sopra i 15.000 abitanti dove potrebbe esserci il turno di ballottaggio 7-8 giugno, in Basilicata l'affluenza al 48%, nella provincia di Matera Salandra raggiunge il 60%, nel Potentino Acerenza resta invece al 36%. La più bassa affluenza della regione. Per nessuno dei 16 comuni lucani al voto è previsto il ballottaggio perché tutti sotto i 15.000 abitanti. 5.000 false pizze e pinze made in Italy precotte sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza nel porto di Barletta. Due persone sono indagate dalla procura di Trani che ha disposto di devolvere i 5.000 prodotti in beneficenza a favore delle Caritas. Il settore florovivaistico in Puglia vale 178 milioni di euro con 2.000 aziende in tutta la regione. Per questo Coldiretti ha organizzato a Bari una giornata dedicata a piante e fiori e la regione ha deliberato misure a sostegno del comparto. Sentiamo l'assessore all'agricoltura regionale Francesco Paolicelli.
3: È importante continuare a investire anche in questo settore. Guardate, siamo nel mese di maggio dove i colori dei nostri fiori possono abbellire le nostre città e allora sono contento che si inizi dalla città capoluogo per un'iniziativa che possa continuare a contagiare tutta la Puglia.
2: Calcio, dunque Lecce salvo in Serie A con la vittoria sul Genoa per 1-0, arriva la quarta salvezza consecutiva per il club di Sticchi Damiani, un record per il sodalizio salentino, festeggiamenti al Via del Mare ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Mattia Benini. Trattative a oltranza fra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra. Teheran ammette che progressi sono stati fatti, ma avverte che l'accordo non è imminente. Per il segretario di Stato americano Rubio, l'intesa è possibile già oggi. In caso contrario, valuteremo altre opzioni. Resta in osservazione in terapia intensiva Marco Basoccu, il 36enne tifoso della Juventus, ferito negli scontri fra tifoserie ieri prima del derby della Mole. Secondo i primi accertamenti, sarebbe stato colpito per errore da una bottiglia lanciata da un altro sostenitore bianconero. Tragedia stamattina a Roncoferraro, nel Mantovano, dove due giovani di 24 e 26 anni sono stati investiti da un furgone mentre andavano a lavoro in bicicletta. Operai di un allevamento, per loro non c'è stato nulla da fare. Richiesti gli accertamenti tossicologici sul 68enne conducente del veicolo. Colpi di pistola nella notte a Palermo. Tragedia sfiorata per una 22enne colpita di striscio alla testa. Portata in ospedale, dovrà essere operata, ma non è ritenuta in pericolo di vita. Dalle prime ricostruzioni, gli spari sarebbero partiti al culmine di una rissa. Indagano i carabinieri. Seconda giornata di elezioni amministrative in 894 comuni chiamati a scegliere il sindaco. I seggi resteranno aperti fino alle 15, poi inizierà lo spoglio. L'ultimo dato sull'affluenza di ieri sera alle 23 registrava un calo al 46,31%. Calcio, i verdetti dell'ultima giornata di Serie A. Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League. Si salva il Lecce, retrocede invece in Serie B la Cremonese. Formula 1, a Monreal, quarta vittoria di fila per Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Amministrative, ultime ore per votare, seggi aperti fino alle 15 in Puglia e Basilicata, affluenza al 49%, ieri alle 23 il dato più alto in Puglia si registra nel Tarantino, in provincia di Brindisi l'affluenza più bassa, 17 i comuni sopra i 15.000 abitanti dove potrebbe esserci il turno di ballottaggio 7-8 giugno. In Basilicata l'affluenza è al 48%, nella provincia di Matera Salandra raggiunge il 60%, nel Potentino Acerenza resta invece al 36%, la più bassa affluenza della regione. Per nessuno dei 16 comuni lucani al voto è previsto il ballottaggio perché tutti sotto i 15.000 abitanti. 5.000 false pizze e pinze made in Italy precotte sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza nel porto di Barletta. Due persone sono indagate dalla Procura di Trani, che ha disposto di devolvere i 5.000 prodotti in beneficenza a favore delle Caritas. Il settore florovivaistico in Puglia vale 178 milioni di euro con 2.000 aziende in tutta la regione. Per questo Coldiretti ha organizzato a Bari una giornata dedicata a piante e fiori e la regione ha deliberato misure a sostegno del comparto. Sentiamo l'assessore all'agricoltura regionale Francesco Paolicelli.
3: È importante continuare a investire anche in questo settore. Guardate, siamo nel mese di maggio dove i colori dei nostri fiori possono abbellire le nostre città e allora sono contento che si inizi dalla città capoluogo per un'iniziativa che possa continuare a contagiare tutta la Puglia.
2: Calcio, dunque Lecce salvo in Serie A con la vittoria sul Genoa per 1-0, arriva la quarta salvezza consecutiva per il club di Sticchi Damiani, un record per il sodalizio salentino. Festeggiamenti al Via del Mare ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Si chiudono i seggi per le comunali alle 23 di ieri, affluenza giù di 4 punti al 46,3%. Ballottaggi nei comuni con oltre 15.000 abitanti il 7 e l'8 giugno, occhi puntati su Venezia e Reggio Calabria. Al rinnovo in 894 municipi, un capoluogo di regione e 17 di provincia, 6.600.000 gli aventi diritto. Si chiama Marco Basoccu ed è un commercialista di 36 anni, l'ultra juventino ferito negli scontri pre-derby di ieri, 8 arresti e 11 DASPO emessi. L'ipotesi: colpito con una bottigliata alla testa da un altro tifoso bianconero. Operato nella notte e in prognosi riservata in coma farmacologico alle Molinette di Torino. Bimbo di 3 anni muore travolto da un trattore guidato dal padre, è accaduto a Nurri nel Cagliaritano. L'uomo sarà indagato come atto dovuto per omicidio stradale. Il mezzo è stato sequestrato. A Roncoferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici. Morti sul colpo due indiani di 25 anni. Il veicolo si è ribaltato in un fosso. Il conducente 68enne è rimasto ferito. Accertamenti tossicologici su di lui. Parla Trump: l'accordo con l'Iran sarà grandioso o non ci sarà. Il regime ribatte: ancora divergenze. Per gli Stati Uniti fondamentali il no all'atomica di Teheran e la riapertura di Hormuz. Gli Ayatollah vogliono la cancellazione delle sanzioni. Presentata Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone XIV, il Papa si batte per disarmare l'intelligenza artificiale. Scritta a un anno dalla sua elezione, reca la data del 15 maggio, 135esimo anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Amministrative, ultime ore per votare, seggi aperti fino alle 15 in Puglia e Basilicata, affluenza al 49%, ieri alle 23 il dato più alto in Puglia si registra nel Tarantino, in provincia di Brindisi l'affluenza più bassa, 17 i comuni sopra i 15.000 abitanti dove potrebbe esserci il turno di ballottaggio 7-8 giugno, in Basilicata l'affluenza al 48%, nella provincia di Matera Salandra raggiunge il 60%, nel Potentino a Cerenza resta invece al 36%. La più bassa affluenza della regione. Per nessuno dei 16 comuni lucani al voto è previsto il ballottaggio perché tutti sotto i 15.000 abitanti. 5.000 false pizze e pinze made in Italy precotte sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza nel porto di Barletta. Due persone sono indagate dalla Procura di Trani, che ha disposto di devolvere i 5.000 prodotti in beneficenza a favore delle Caritas. Il settore florovivaistico in Puglia vale 178 milioni di euro con 2.000 aziende in tutta la regione. Per questo Coldiretti ha organizzato a Bari una giornata dedicata a piante e fiori e la regione ha deliberato misure a sostegno del comparto. Sentiamo l'assessore all'agricoltura regionale Francesco Paolicelli.
3: È importante continuare a investire anche in questo settore. Guardate, siamo nel mese di maggio dove i colori dei nostri fiori possono abbellire le nostre città e allora sono contento che si inizi dalla città capoluogo per un'iniziativa che possa continuare a contagiare tutta la Puglia.
2: Calcio dunque: Lecce salvo in Serie A con la vittoria sul Genoa per 1-0, arriva la quarta salvezza consecutiva per il club di Sticchi Damiani, un record per il sodalizio salentino, festeggiamenti al Via del Mare ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Si chiudono i seggi per le comunali alle 23 di ieri, affluenza giù di 4 punti al 46,3%. Ballottaggi nei comuni con oltre 15.000 abitanti il 7 e l'8 giugno, occhi puntati su Venezia e Reggio Calabria. Al rinnovo in 894 municipi, un capoluogo di regione e 17 di provincia, 6.600.000 gli aventi diritto. Si chiama Marco Basoglio ed è un commercialista di 36 anni, l'ultra juventino ferito negli scontri pre-derby di ieri, 8 arresti e 11 DASPO emessi. L'ipotesi: colpito con una bottigliata alla testa da un altro tifoso bianconero. Operato nella notte e in prognosi riservata in coma farmacologico alle Molinette di Torino. Bimbo di 3 anni muore travolto da un trattore guidato dal padre. È accaduto a Nurri, nel Cagliaritano. L'uomo sarà indagato come atto dovuto per omicidio stradale. Il mezzo è stato sequestrato. A Roncoferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici. Morti sul colpo due indiani di 25 anni. Il veicolo si è ribaltato in un fosso. Il conducente 68enne è rimasto ferito. Accertamenti tossicologici su di lui. Parla Trump: l'accordo con l'Iran sarà grandioso o non ci sarà. Il regime ribatte: ancora divergenze. Per gli Stati Uniti fondamentali il no all'atomica di Teheran e la riapertura di Hormuz. Gli ayatollah vogliono la cancellazione delle sanzioni. Presentata Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone XIV, il Papa si batte per disarmare l'intelligenza artificiale. Scritta a un anno dalla sua elezione, reca la data del 15 maggio, 135esimo anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Amministrative e ultime ore per votare. Seggi aperti fino alle 15 in Puglia e Basilicata, affluenza al 49%. Ieri alle 23 il dato più alto in Puglia si registra nel Tarantino. In provincia di Brindisi l'affluenza più bassa. 17 i comuni sopra i 15.000 abitanti dove potrebbe esserci il turno di ballottaggio 7-8 giugno. In Basilicata l'affluenza al 48%, nella provincia di Matera Salandra raggiunge il 60%, nel Potentino Acerenza resta invece al 36%, la più bassa affluenza della regione. Per nessuno dei 16 comuni lucani al voto è previsto il ballottaggio perché tutti sotto i 15.000 abitanti. 5.000 false pizze e pinze made in Italy precotte sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza nel porto di Barletta. Due persone sono indagate dalla procura di Trani, che ha disposto di devolvere i 5.000 prodotti in beneficenza a favore delle Caritas. Il settore florovivaistico in Puglia vale 178 milioni di euro con 2.000 aziende in tutta la regione. Per questo Coldiretti ha organizzato a Bari una giornata dedicata a piante e fiori e la regione ha deliberato misure a sostegno del comparto. Sentiamo l'assessore all'agricoltura regionale Francesco Paolicelli.
3: È importante continuare a investire anche in questo settore. Guardate, siamo nel mese di maggio dove i colori dei nostri fiori possono abbellire le nostre città e allora sono contento che si inizi dalla città capoluogo per un'iniziativa che possa continuare a contagiare tutta la Puglia.
2: Calcio dunque: Lecce salvo in Serie A con la vittoria sul Genoa per 1-0, arriva la quarta salvezza consecutiva per il club di Sticchi Damiani, un record per il sodalizio salentino. Festeggiamenti al Via del Mare ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Elezioni comunali, prime proiezioni. Il trionfo di De Luca a Salerno con il 58,5%. Centrodestra in vantaggio a Venezia, Reggio Calabria e Arezzo. Il centro-sinistra tiene a Prato. L'affluenza definitiva alle urne del 60,06%, in calo di quasi 5 punti. Sospetti casi di Ebola in Lombardia. Due comaschi in isolamento a Sacco di Milano in attesa dei test, i cui esiti arriveranno in serata. Si tratta di due cooperanti rientrati dall'Uganda con la febbre. Attivato il protocollo sanitario a Lurate e Cacivio e a Bulgaro Grasso, da dove provengono l'uomo e la donna, trentenni, sotto osservazione. 8 ultra dei Viking arrestati per gli scontri prima del derby Torino-Juventus nei pressi dello stadio del capoluogo sabaudo, ultima partita di Serie A della stagione. Emessi 11 DASPO, in prognosi riservata al tifoso bianconero ferito. Progressi con gli Stati Uniti, ma l'accordo non è imminente, puntualizza l'Iran. Il presidente Pezeshkian avverte: non cederemo a richieste eccessive. Trump: l'intesa o sarà grandiosa o non ci sarà. Nessuno vuole tornare a combattere, sottolinea il capo della Casa Bianca. Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale. Il Papa parla della necessità di disarmare la tecnologia per sottrarla ai monopoli delle big tech più influenti dei governi. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini e Matteo Berrettini a Roland Garros di Parigi. L'attesa per Jannik Sinner in campo domani nella sessione serale contro la wildcard di casa Clément Tabur. Prima toccherà ad Arnaldi ed Arderi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Amministrative e ultime ore per votare, seggi aperti fino alle 15 in Puglia e Basilicata, affluenza al 49%, ieri alle 23 il dato più alto in Puglia si registra nel Tarantino, in provincia di Brindisi l'affluenza più bassa, 17 i comuni sopra i 15.000 abitanti dove potrebbe esserci il turno di ballottaggio 7-8 giugno. In Basilicata l'affluenza al 48%, nella provincia di Matera Salandra raggiunge il 60%, nel Potentino a Cerenza resta invece al 36%, la più bassa affluenza della regione. Per nessuno dei 16 comuni lucani al voto è previsto il ballottaggio, perché tutti sotto i 15.000 abitanti. 5.000 false pizze e pinze made in Italy precotte sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza nel porto di Barletta. Due persone sono indagate dalla procura di Trani, che ha disposto di devolvere i 5.000 prodotti in beneficenza a favore delle Caritas. Il settore florovivaistico in Puglia vale 178 milioni di euro con 2.000 aziende in tutta la regione. Per questo Coldiretti ha organizzato a Bari una giornata dedicata a piante e fiori e la regione ha deliberato misure a sostegno del comparto. Sentiamo l'assessore all'agricoltura regionale Francesco Paolicelli.
3: È importante continuare a investire anche in questo settore. Guardate, siamo nel mese di maggio dove i colori dei nostri fiori possono abbellire le nostre città e allora sono contento che si inizi dalla città capoluogo per un'iniziativa che possa continuare a contagiare tutta la Puglia.
2: Calcio dunque: Lecce salvo in Serie A con la vittoria sul Genoa per 1-0, arriva la quarta salvezza consecutiva per il club di Sticchi Damiani, un record per il sodalizio salentino. Festeggiamenti al Via del Mare ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino,

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Elezioni comunali, prime proiezioni. Il trionfo di De Luca a Salerno con il 58,5%. Centrodestra in vantaggio a Venezia, Reggio Calabria e Arezzo. Il centro-sinistra tiene a Prato. L'affluenza definitiva alle urne del 60,06%, in calo di quasi 5 punti. Sospetti casi di Ebola in Lombardia. Due comaschi in isolamento a Sacco di Milano in attesa dei test, i cui esiti arriveranno in serata. Si tratta di due cooperanti rientrati dall'Uganda con la febbre. Attivato il protocollo sanitario a Lurate e Cacivio e a Bulgaro Grasso, da dove provengono l'uomo e la donna, trentenni, sotto osservazione. 8 ultra dei Viking arrestati per gli scontri prima del derby Torino-Juventus nei pressi dello stadio del capoluogo sabaudo, ultima partita di Serie A della stagione. Emessi 11 DASPO, in prognosi riservata al tifoso bianconero ferito. Progressi con gli Stati Uniti, ma l'accordo non è imminente, puntualizza l'Iran. Il presidente Pezeshkian avverte: non cederemo a richieste eccessive. Trump: l'intesa o sarà grandiosa o non ci sarà. Nessuno vuole tornare a combattere, sottolinea il capo della Casa Bianca. Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale. Il Papa parla della necessità di disarmare la tecnologia per sottrarla ai monopoli delle big tech più influenti dei governi. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini e Matteo Berrettini a Roland Garros di Parigi. L'attese per Yannick Sinner in campo domani nella sessione serale contro la wild card di casa Clément Tabur. Prima toccherà ad Arnadi ed Arderi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Amministrative e ultime ore per votare, seggi aperti fino alle 15 in Puglia e Basilicata, affluenza al 49%, ieri alle 23 il dato più alto in Puglia si registra nel Tarantino, in provincia di Brindisi l'affluenza più bassa, 17 i comuni sopra i 15.000 abitanti dove potrebbe esserci il turno di ballottaggio 7-8 giugno. In Basilicata l'affluenza al 48%, nella provincia di Matera Salandra raggiunge il 60%, nel Potentino Acerenza resta invece al 36%, la più bassa affluenza della regione. Per nessuno dei 16 comuni lucani al voto è previsto il ballottaggio perché tutti sotto i 15.000 abitanti. 5.000 false pizze e pinze made in Italy precotte sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza nel porto di Barletta. Due persone sono indagate dalla procura di Trani, che ha disposto di devolvere i 5.000 prodotti in beneficenza a favore delle Caritas. Il settore florovivaistico in Puglia vale 178 milioni di euro con 2.000 aziende in tutta la regione. Per questo Coldiretti ha organizzato a Bari una giornata dedicata a piante e fiori e la regione ha deliberato misure a sostegno del comparto. Sentiamo l'assessore all'agricoltura regionale Francesco Paolicelli.
3: È importante continuare a investire anche in questo settore. Guardate, siamo nel mese di maggio dove i colori dei nostri fiori possono abbellire le nostre città e allora sono contento che si inizi dalla città capoluogo per un'iniziativa che possa continuare a contagiare tutta la Puglia.
2: Calcio dunque: Lecce salvo in Serie A con la vittoria sul Genoa per 1-0, arriva la quarta salvezza consecutiva per il club di Sticchi Damiani, un record per il sodalizio salentino, festeggiamenti al Via del Mare ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. Rallentano i progressi su un accordo tra Iran e Stati Uniti. Le due parti hanno irrigidito le loro posizioni sul programma nucleare e gli aiuti finanziari a Teheran. Pezeshkan avverte: non cederemo a richieste eccessive. Per Trump l'intesa o sarà grandiosa o non ci sarà. Elezioni amministrative. Il centrodestra verso la vittoria a Reggio Calabria al primo turno. Avanti a Venezia. Possibile ballottaggio ad Arezzo. Trionfa Vincenzo De Luca a Salerno. Il centrosinistra tiene a Prato. Affluenza definitiva del 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Papa Leone XIV ha promulgato la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Documento incentrato sul lavoro, guerra e informazione, il no al potere degli algoritmi in mano a pochi che dominano l'umanità. Casi sospetti di Ebola in Lombardia. Si tratta di due cooperanti comaschi rientrati dall'Uganda con la febbre. Attivato il protocollo sanitario a Lurate Caccivio e a Bulgaro Grasso, da dove provengono l'uomo e la donna trentenni posti in isolamento all'ospedale Sacco di Milano. Le indagini sul giallo di Pietracatella in Molise, dove sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. La procura di Larino nomina consulente il direttore del centro antiveleni di Pavia, lo stesso che ha rinvenuto la presenza della proteina tossica nel sangue delle vittime, sospetti su una donna vicina alla famiglia. Gli scontri tra tifosi prima del derby della Mole Torino-Juventus, in cui è rimasto ferito in modo grave un supporter bianconero. 6 agenti contusi, arrestati 8 ultra dei Viking, emessi 11 DASPO. Rivoluzione in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions. Sarà probabilmente addio per molti, se non per tutti. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Amministrative, ultime ore per votare, seggi aperti fino alle 15 in Puglia e Basilicata, affluenza al 49%, ieri alle 23 il dato più alto in Puglia si registra nel Tarantino, in provincia di Brindisi l'affluenza più bassa, 17 i comuni sopra i 15.000 abitanti dove potrebbe esserci il turno di ballottaggio 7-8 giugno, in Basilicata l'affluenza al 48%, nella provincia di Matera Salandra raggiunge il 60%, nel Potentino Acerenza resta invece al 36%. La più bassa affluenza della regione. Per nessuno dei 16 comuni lucani al voto è previsto il ballottaggio, perché tutti sotto i 15.000 abitanti. 5.000 false pizze e pinze made in Italy precotte sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza nel porto di Barletta. Due persone sono indagate dalla procura di Trani, che ha disposto di devolvere i 5.000 prodotti in beneficenza a favore delle Caritas. Il settore florovivaistico in Puglia vale 178 milioni di euro, con 2.000 aziende in tutta la regione. Per questo Coldiretti ha organizzato a Bari una giornata dedicata a piante e fiori e la regione ha deliberato misure a sostegno del comparto. Sentiamo l'assessore all'agricoltura regionale Francesco Paolicelli.
3: È importante continuare a investire anche in questo settore. Guardate, siamo nel mese di maggio, dove i colori dei nostri fiori possono abbellire le nostre città, e allora sono contento che si inizi dalla città capoluogo per un'iniziativa che possa continuare a contagiare tutta la Puglia.
2: Calcio dunque: Lecce salvo in Serie A con la vittoria sul Genoa per 1-0, arriva la quarta salvezza consecutiva per il club di Sticchi Damiani, un record per il sodalizio salentino. Festeggiamenti al Via del Mare ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Le elezioni amministrative, spoglio ancora in corso. Il centrodestra verso la vittoria al primo turno a Reggio Calabria. Avanti anche ad Arezzo e Venezia. A Salerno Vincenzo De Luca trionfa. Per l'ex governatore della Campania è la quinta volta da sindaco della città. Alla centrosinistra Prato e Pistoia, affluenza in calo al 60%. Sospetti casi di Ebola a Milano. Due persone rientrate dall'Uganda con la febbre si trovano ricoverate all'ospedale Sacco. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31, entrambi cooperanti della provincia di Como, i loro familiari sotto sorveglianza. A Bologna fermato un 22enne con origini marocchine, accusato di terrorismo. Stava preparando un attentato per lo Stato Islamico. Il giovane aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. È stato arrestato. Raggiunte intese su molte questioni, ma un accordo tra Stati Uniti e Iran non è imminente, anche se i negoziati proseguono. Lo conferma Donald Trump sul suo social e chiarisce: o sarà una grande intesa o non ci sarà. Ancora divergenze, riferisce Teheran. 8 tifosi juventini arrestati grazie alla visione delle immagini del drone in seguito agli scontri prima del derby tra Torino e Juventus. Emessi anche 11 DASPO. In prognosi riservata il 36enne rimasto ferito da una bottiglia. Per il padre è stato un lacrimogeno. Aperta una inchiesta per lesioni gravi. Calcio tra Allegri e il Milan è finita. Rottura immediata dopo la disfatta con il Cagliari, costata la qualificazione alla prossima Champions League. Il proprietario del club cardinale azzera tutta la dirigenza. Via la di Furlani, il DS Tare e il direttore tecnico Moncada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, pochi risultati definitivi, a scrutinio ancora in corso ad Andria si prospetta una vittoria del sindaco uscente Giovanna Bruno del centro-sinistra. A Trani invece si va verso il ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra Galiano e quello del centro-destra Guariello. Definitivo il risultato di Bitetto nel Barese, dove ha vinto Fiorenza Pascazio. Nel Foggiano De Paolis è stato eletto ad Accadia, De Vitto a Candela, Maraschiello a Monte Leone, Maria Pia Fabrizio a Rocchetta Sant'Antonio, Leon Bruno a Serra Capriola. Nell'Eccese eletti Tarantino a Martano, Cavallo a Ruffano, Solazzo ad Arnesano, Greco a Caprarica, avvantaggiato a Melpignano, Mello a San Pietro in Lama, Polimeno a Sugliano Cavour. Nel Tarantino eletta Lucia Traetta a Fragagnano. È tornata a Bari Simona Losito, giornalista e attivista che era a bordo della Global Summit Flottiglia. Anche lei, insieme ad altri attivisti italiani, è stata fermata e detenuta dalla Marina israeliana. Sentiamo il suo racconto.
3: Con violenza ci hanno spogliati di qualsiasi avere, di vestiti, non avevamo vestiti sufficienti per poter tenerci al caldo durante la notte, hanno sparato, hanno lanciato granate sonore. L'appello è quello di cessare qualsiasi legame e qualsiasi accordo con lo Stato israeliano e finalmente attuare almeno una sola sanzione nei confronti dello Stato israeliano.
2: In 10 anni, dal 2015 al 2025, le esportazioni di prodotti agricoli pugliesi sono cresciute del 34%, superando un valore di oltre 1 miliardo di euro nel 2025. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, denunciando che però aumentano in modo pesante anche le importazioni dall'estero, che superano quota 1,38 miliardi. Questo è un dato, secondo Coldiretti, che conferma quanto sia urgente difendere il vero Made in Italy da un sistema che consente a prodotti stranieri di diventare italiani con operazioni minime di trasformazione o confezionamento. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Norba. Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Le elezioni amministrative, spoglio ancora in corso. Il centrodestra verso la vittoria al primo turno a Reggio Calabria. Avanti anche ad Arezzo e Venezia. A Salerno Vincenzo De Luca trionfa. Per l'ex governatore della Campania è la quinta volta da sindaco della città. Alla centrosinistra Prato e Pistoia, affluenza in calo al 60%. Sospetti casi di Ebola a Milano, due persone rientrate dall'Uganda con la febbre si trovano ricoverate all'ospedale Sacco. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31, entrambi cooperanti della provincia di Como, i loro familiari sotto sorveglianza. A Bologna ha fermato un 22enne con origini marocchine accusato di terrorismo. Stava preparando un attentato per lo Stato Islamico. Il giovane aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. È stato arrestato. Raggiunte intese su molte questioni, ma un accordo tra Stati Uniti e Iran non è imminente, anche se i negoziati proseguono. Lo conferma Donald Trump sul suo social e chiarisce: o sarà una grande intesa o non ci sarà. Ancora divergenze, riferisce Teheran. 8 tifosi juventini arrestati grazie alla visione delle immagini del drone in seguito agli scontri prima del derby tra Torino e Juventus. Emessi anche 11 DASPO. In prognosi riservata il 36enne è rimasto ferito da una bottiglia. Per il padre è stato un lacrimogeno. Aperta una inchiesta per lesioni gravi. Calcio tra Allegri e il Milan è finita. Rottura immediata dopo la disfatta con il Cagliari, costata la qualificazione alla prossima Champions League. Il proprietario del club cardinale azzera tutta la dirigenza. Via la Di Furlani, il DS Tare e il direttore tecnico Moncada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, pochi risultati definitivi, a scrutinio ancora in corso. Ad Andria si prospetta una vittoria del sindaco uscente Giovanna Bruno del centrosinistra. A Trani invece si va verso il ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Galiano e quello del centrodestra Guariello. Definitivo il risultato di Bitetto nel Barese, dove ha vinto Fiorenza Pascazio. Nel Foggiano De Paolis è stato eletto ad Accadia, De Vitto a Candela, Maraschiello a Monte Leone, Maria Pia Fabrizio a Rocchetta Sant'Antonio, Leon Bruno a Serra Capriola. Nell'Eccese eletti Tarantino a Martano, Cavallo a Ruffano, Solazzo ad Arnesano, Greco a Caprarica, Avvantaggiato a Melpignano, Mello a San Pietro in Lama, Polimeno a Sugliano Cavour. Nel Tarantino eletta Lucia Traetta a Fragagnano. È tornata a Bari Simona Losito, giornalista e attivista che era a bordo della Global Summit Flottiglia. Anche lei, insieme ad altri attivisti italiani, è stata fermata e detenuta dalla Marina israeliana. Sentiamo il suo racconto.
3: Con violenza ci hanno spogliati di qualsiasi avere, di vestiti, non avevamo vestiti sufficienti per poter tenerci al caldo durante la notte, hanno sparato, hanno lanciato granate sonore. L'appello è quello di cessare qualsiasi legame e qualsiasi accordo con lo Stato israeliano e finalmente attuare almeno una sola sanzione nei confronti dello Stato israeliano.
2: In 10 anni, dal 2015 al 2025, le esportazioni di prodotti agricoli pugliesi sono cresciute del 34%, superando un valore di oltre 1 miliardo di euro nel 2025. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, denunciando che però aumentano in modo pesante anche le importazioni dall'estero, che superano quota 1,38 miliardi. Questo è un dato, secondo Coldiretti, che conferma quanto sia urgente difendere il vero Made in Italy da un sistema che consente a prodotti stranieri di diventare italiani con operazioni minime di trasformazione o confezionamento. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio
1: Norba. Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai papà.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Ancora in corso lo spoglio per le elezioni amministrative. Centrodestra verso la vittoria al primo turno a Reggio Calabria e Venezia, avanti anche a ad Arezzo. A Salerno trionfo per Vincenzo De Luca, per la quinta volta sindaco della città. Al centro-sinistra Prato e Pistoia, affluenza in calo al 60%. A Milano sono risultate negative ai test per l'Ebola le due persone ricoverate all'ospedale Sacco per possibile contagio. Si tratta di due cooperanti della provincia di Como, una 33enne e un uomo di 31 anni rientrati dall'Uganda con la febbre, sotto sorveglianza i loro familiari. È accusato di terrorismo il 22enne di origini marocchine. Rocchine arrestato a Bologna. Secondo gli investigatori preparava un attentato in nome dell'ISIS, avrebbe espresso la volontà di recarsi in centro città armato di coltello per assaltare i passanti. Dopo oltre 3 mesi l'Iran sospende il blocco di internet, proseguono i negoziati con gli Stati Uniti, su molte questioni ci sarebbe l'accordo ma restano divisioni e l'intesa finale non sarebbe imminente. Trump intanto, secondo media israeliani, avrebbe dato l'ok a una nuova vasta operazione di Tel Aviv contro Hezbollah in Libano. Per gli scontri prima del derby tra Torino e Juventus, la videosorveglianza inguaia 8 tifosi bianconeri, per loro scatta l'arresto e messi in totale 11 DASPO, ancora in prognosi riservata al 36enne colpito da una bottiglia, ma per il padre sarebbe stato un lacrimogeno, aperta un'inchiesta per lesioni gravi. Calcio, nel Milan è resa dei conti dopo la disfatta con il Cagliari, costata la qualificazione in Champions ai rossoneri, il patron cardinale silura l'intera dirigenza, cacciati Furlani, Tare e Moncada, salta anche la panchina con Allegri, rottura immediata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, pochi risultati definitivi, a scrutinio ancora in corso ad Andria si prospetta una vittoria del sindaco uscente Giovanna Bruno del centro-sinistra. A Trani invece si va verso il ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra Galiano e quello del centro-destra Guariello. Definitivo il risultato di Bitetto nel Barese, dove ha vinto Fiorenza Pascazio. Nel Foggiano De Paolis è stato eletto ad Accadia, De Vitto a Candela, Maraschiello a Monte Leone, Maria Pia Fabrizio a Rocchetta Sant'Antonio, Leon Bruno a Serra Capriola. Nell'Eccese eletti Tarantino a Martano, Cavallo a Ruffano, Solazzo ad Arnesano, Greco a Caprarica, Avvantaggiato a Melpignano, Mello a San Pietro in Lama, Polimeno a Sugliano Cavour. Nel Tarantino eletta Lucia Traetta a Fragagnano. È tornata a Bari Simona Losito, giornalista e attivista che era a bordo della Global Summit Flottiglia. Anche lei, insieme ad altri attivisti italiani, è stata fermata e detenuta dalla Marina israeliana. Sentiamo il suo racconto.
3: Con violenza ci hanno spogliati di qualsiasi avere, di vestiti, non avevamo vestiti sufficienti per poter tenerci al caldo durante la notte, hanno sparato, hanno lanciato granate sonore. L'appello è quello di cessare qualsiasi legame e qualsiasi accordo con lo Stato israeliano e finalmente attuare almeno una sola sanzione nei confronti dello Stato israeliano.
2: In 10 anni, dal 2015 al 2025, le esportazioni di prodotti agricoli pugliesi sono cresciute del 34%, superando un valore di oltre 1 miliardo di euro nel 2025. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, denunciando che però aumentano in modo pesante anche le importazioni dall'estero, che superano quota 1,38 miliardi. Questo è un dato, secondo Coldiretti, che conferma quanto sia urgente difendere il vero Made in Italy da un sistema che consente a prodotti stranieri di diventare italiani con operazioni minime di trasformazione o confezionamento. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

sei andata via e prova a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Elezioni amministrative a spoglio ancora in corso a Reggio Calabria e Venezia. Si prospetta un'inaspettata vittoria al primo turno per il centrodestra. E anche oggi il nostro crollo è rimandato, commenta sarcastica Meloni. Al centrosinistra Prato e Pistoia e a Salerno Vincenzo De Luca è sindaco per la quinta volta. Negativi al test per l'Ebola i due cooperanti ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo il rientro dall'Uganda. Avevano la febbre alta. L'assessore lombardo Bertolaso rassicura, negativi anche a malaria e altri virus, sarebbero affetti da un'infezione batterica. A Bologna ha arrestato un 22enne di origini marocchine, è accusato di terrorismo, stava preparando un attentato con coltello in nome dell'ISIS, l'attacco avrebbe dovuto colpire il centro di Reggio Emilia. Siamo in guerra con Hezbollah, ho ordinato alle truppe di premere più forte sull'acceleratore, così Netanyahu, che avrebbe ricevuto il nulla osta di Trump per una nuova forte escalation in Libano. In Iran intanto torna accessibile internet dopo 3 mesi di buio. I negoziati procedono, ma un accordo non sarebbe imminente. Il ministro degli esteri russo Lavrov chiama l'omologo statunitense Rubio e avverte: evacuate subito il personale diplomatico presente a Kiev. Nelle ultime ore diversi rapporti di intelligence definiscono imminenti nuovi raid sulla capitale, forse più pesanti di quelli dei giorni scorsi. Calcio, terremoto Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari e la mancata qualificazione in Champions, il patron cardinale caccia l'allenatore Allegri con effetto immediato, silurato l'intero vertice del club dall'amministratore delegato Furlani ai dirigenti Tare e Moncada. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, pochi risultati definitivi, a scrutinio ancora in corso ad Andria si prospetta una vittoria del sindaco uscente Giovanna Bruno del centrosinistra. A Trani invece si va verso il ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Galiano e quello del centrodestra Guariello. Definitivo il risultato di Bitetto nel Barese, dove ha vinto Fiorenza Pascazio. Nel Foggiano De Paolis è stato eletto ad Accadia, De Vitto a Candela, Maraschiello a Monte Leone, Maria Pia Fabrizio a Rocchetta Sant'Antonio, Leon Bruno a Serra Capriola. Nell'Eccese eletti Tarantino a Martano, Cavallo a Ruffano, Solazzo ad Arnesano, Greco a Caprarica, Avvantaggiato a Melpignano, Mello a San Pietro in Lama, Polimeno a Sugliano Cavour. Nel Tarantino eletta Lucia Traetta a Fragagnano. È tornata a Bari Simona Losito, giornalista e attivista che era a bordo della Global Summit Flottiglia. Anche lei, insieme ad altri attivisti italiani, è stata fermata e detenuta dalla Marina israeliana. Sentiamo il suo racconto.
3: Con violenza ci hanno spogliati di qualsiasi avere, di vestiti, non avevamo vestiti sufficienti per poter tenerci al caldo durante la notte, hanno sparato, hanno lanciato granate sonore. L'appello è quello di cessare qualsiasi legame e qualsiasi accordo con lo Stato israeliano e finalmente attuare almeno una sola sanzione nei confronti dello Stato israeliano.
2: In 10 anni, dal 2015 al 2025, le esportazioni di prodotti agricoli pugliesi sono cresciute del 34%, superando un valore di oltre 1 miliardo di euro nel 2025. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, denunciando che però aumentano in modo pesante anche le importazioni dall'estero, che superano quota 1,38 miliardi. Questo è un dato, secondo Coldiretti, che conferma quanto sia urgente difendere il vero Made in Italy da un sistema che consente a prodotti stranieri di diventare italiani con operazioni minime di trasformazione o confezionamento. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

I can't take my mind. My mind.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Reggio Calabria e Venezia al centrodestra al primo turno. A spoglio ancora in corso, la maggioranza esulta per i risultati delle amministrative. Anche oggi crollo rimandato, commenta sarcastica Meloni. Prato e Pistoia al centro-sinistra. A Salerno Vincenzo De Luca, sindaco per la quinta volta. In Libia il convoglio della Global Sumud flottiglia diretto a Gaza via terra sarebbe stato attaccato. Lo riferisce la delegazione italiana. Veicoli non identificati avrebbero raggiunto gli attivisti, che sarebbero stati picchiati violentemente. Ci sono feriti, alcuni hanno perso i sensi. Ora sarebbero stati messi a forza su un bus diretti forse verso Misurata. Israele pronto a ampliare le operazioni di combattimento contro Hezbollah in Libano, coordinandosi con gli Stati Uniti. Lo confermano media locali e americani. Netanyahu attacca: siamo in guerra con i terroristi, ho ordinato di premere di più sull'acceleratore. Trump avrebbe dato il suo via libera. Evacuate subito il personale diplomatico presente a Kiev. Queste le parole del ministro degli esteri russo Lavrov al suo omologo americano Rubio. I due si sono sentiti al telefono nelle scorse ore. Fonti di intelligence temono nuovi raid sulla capitale ucraina. Sarebbero affetti da un'infezione batterica di tipo gastroenterico i due cooperanti ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo il rientro dall'Uganda. Dopo i test è stato escluso il contagio da Ebola o malaria. I due restano sotto osservazione. Calcio: sarebbe già pronta la lista di tre nomi per il dopo Allegri al Milan. Il patron cardinale ha cacciato l'allenatore e silurato l'intera dirigenza rossonera dopo la disfatta con il Cagliari e la qualificazione mancata in Champions. Nei prossimi giorni la scelta sui nuovi vertici. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, pochi risultati definitivi, a scrutinio ancora in corso. Ad Andria si prospetta una vittoria del sindaco uscente Giovanna Bruno del centro-sinistra. A Trani invece si va verso il ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra Galiano e quello del centro-destra Guariello. Definitivo il risultato di Bitetto nel Barese, dove ha vinto Fiorenza Pascazio. Nel Foggiano De Paolis è stato eletto ad Accadia, De Vitto a Candela, Maraschiello a Monte Leone, Maria Pia Fabrizio a Rocchetta Sant'Antonio, Leon Bruno a Serra Capriola. Nell'Eccese eletti Tarantino a Martano, Cavallo a Ruffano, Solazzo ad Arnesano, Greco a Caprarica, Avvantaggiato a Melpignano, Mello a San Pietro in Lama, Polimeno a Sugliano Cavour. Nel Tarantino eletta Lucia Traetta a Fragagnano. È tornata a Bari Simona Losito, giornalista e attivista che era a bordo della Global Sumud flottiglia. Anche lei, insieme ad altri attivisti italiani, è stata fermata e detenuta dalla Marina israeliana. Sentiamo il suo racconto.
3: Con violenza ci hanno spogliati di qualsiasi avere, di vestiti, non avevamo vestiti sufficienti per poter tenerci al caldo durante la notte, hanno sparato, hanno lanciato granate sonore. L'appello è quello di cessare qualsiasi legame e qualsiasi accordo con lo Stato israeliano e finalmente attuare almeno una sola sanzione nei confronti dello Stato israeliano.
2: In 10 anni, dal 2015 al 2025, le esportazioni di prodotti agricoli pugliesi sono cresciute del 34%, superando un valore di oltre 1 miliardo di euro nel 2025. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, denunciando che però aumentano in modo pesante anche le importazioni dall'estero, che superano quota 1,38 miliardi. Questo è un dato, secondo Coldiretti, che conferma quanto sia urgente difendere il vero Made in Italy da un sistema che consente a prodotti stranieri di diventare italiani con operazioni minime di trasformazione o confezionamento. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Come decir che me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto y algo más que eso. Me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Reggio Calabria e Venezia al centrodestra al primo turno. A spoglio ancora in corso, la maggioranza esulta per i risultati delle amministrative. Anche oggi crollo rimandato, commenta sarcastica Meloni. Prato e Pistoia al centrosinistra. A Salerno Vincenzo De Luca sindaco per la quinta volta. In Libia il convoglio della Global Sumud flottiglia diretto a Gaza via terra sarebbe stato attaccato, lo riferisce la delegazione italiana. Veicoli non identificati avrebbero raggiunto gli attivisti, che sarebbero stati picchiati violentemente. Ci sono feriti, alcuni hanno perso i sensi. Ora sarebbero stati messi a forza su un bus diretti forse verso Misurata. Israele pronto a ampliare le operazioni di combattimento contro Hezbollah in Libano, coordinandosi con gli Stati Uniti. Lo confermano media locali e americani. Netanyahu attacca: siamo in guerra con i terroristi, ho ordinato di premere di più sull'acceleratore. Trump avrebbe dato il suo via libera. Evacuate subito il personale diplomatico presente a Kiev. Queste le parole del ministro degli esteri russo Lavrov al suo omologo americano Rubio. I due si sono sentiti al telefono nelle scorse ore. Fonti di intelligence temono nuovi raid sulla capitale ucraina. Sarebbero affetti da un'infezione batterica di tipo gastroenterico i due cooperanti ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo il rientro dall'Uganda. Dopo i test è stato escluso il contagio da Ebola o malaria. I due restano sotto osservazione. Calcio: sarebbe già pronta la lista di tre nomi per il dopo Allegri al Milan. Il patron cardinale ha cacciato l'allenatore e silurato l'intera dirigenza rossonera dopo la disfatta con il Cagliari e la qualificazione mancata in Champions. Nei prossimi giorni la scelta sui nuovi vertici. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, pochi risultati definitivi, a scrutinio ancora in corso. Ad Andria si prospetta una vittoria del sindaco uscente Giovanna Bruno del centrosinistra. A Trani invece si va verso il ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Galiano e quello del centrodestra Guariello. Definitivo il risultato di Bitetto nel Barese, dove ha vinto Fiorenza Pascazio. Nel Foggiano De Paolis è stato eletto ad Accadia, De Vitto a Candela, Maraschiello a Monte Leone, Maria Pia Fabrizio a Rocchetta Sant'Antonio, Leon Bruno a Serra Capriola. Nell'Eccese eletti Tarantino a Martano, Cavallo a Ruffano, Solazzo ad Arnesano, Greco a Caprarica, Avvantaggiato a Melpignano, Mello a San Pietro in Lama, Polimeno a Sugliano Cavour. Nel Tarantino eletta Lucia Traetta a Fragagnano. È tornata a Bari Simona Losito, giornalista e attivista che era a bordo della Global Sumud flottiglia. Anche lei, insieme ad altri attivisti italiani, è stata fermata e detenuta dalla Marina israeliana. Sentiamo il suo racconto.
3: Con violenza ci hanno spogliati di qualsiasi avere, di vestiti, non avevamo vestiti sufficienti per poter tenerci al caldo durante la notte, hanno sparato, hanno lanciato granate sonore. L'appello è quello di cessare qualsiasi legame e qualsiasi accordo con lo Stato israeliano e finalmente attuare almeno una sola sanzione nei confronti dello Stato israeliano.
2: In 10 anni, dal 2015 al 2025, le esportazioni di prodotti agricoli pugliesi sono cresciute del 34%, superando un valore di oltre 1 miliardo di euro nel 2025. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, denunciando che però aumentano in modo pesante anche le importazioni dall'estero, che superano quota 1,38 miliardi. Questo è un dato, secondo Coldiretti, che conferma quanto sia urgente difendere il vero Made in Italy da un sistema che consente a prodotti stranieri di diventare italiani con operazioni minime di trasformazione o confezionamento. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.